guidò il vermalucido e tira forte il vento su una via caterasa davanti al golfo di Sorrento.

potenza della lirica. Dove ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.